Annellini, bucatini, calamari, cannellini, casorecce, casilani, chiarini, buonisan, titalini, penetini, parmesani, strappichini, picchi, pipi, risizi, sa che noch mal, pass auf. Annellini.